0: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
1: No! Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
7: Radio Easy Rock in the Night.

0: Dal lunedì al venerdì, dalle 12 alle 14, su Radio Easy Rock, The Spaghetti Accident, con Domi Grande. La tua pausa è rock.
1: Radio Easy Rock.

Claudio Valentini ti accompagna nel tuo viaggio sulla Highway to Rock, da lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19. Radio Easy Rock in the Night.

0: Per te che cerchi il bello e ti emozioni per un dettaglio. Per te che la cosa più bella di uscire è tornare a casa, il luogo che più ti fa stare bene. Per te c'è la Bottega del Parquet. Ci trovi a Cadoneghe e su bottegaparquet.it.
1: Ecco, è successo. E ora che si fa?
2: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
3: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.

Liquido con Narcotic per portarci alla chiusura di The Alarm Rock Show in questa giornata di martedì 22 settembre. Grazie da Nino Carollo, a domani, vi aspetto puntuali alle 6. E adesso non perdete l'appuntamento con Radio Easy Rock Non Stop nei prossimi 60 minuti. Puro rock and roll, grande rock and roll, senza alcuna interruzione pubblicitaria. Vi lascio con Machine Gun Kelly e Black Bear, Make Up Sex. Ciao!

0: Radio Easy Rock.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru.
0: Radio Easy Rock News.
3: La scuola è aperta a tutti, deve unire e non lacerare. Monito di Mattarella ieri da Amatrice, dove ha inaugurato l'anno scolastico. Poi un invito anche alla luce dei recenti episodi di cronaca. Gli insegnanti non devono essere lasciati soli dalla società. La precondizione indispensabile di una scuola costruita sulla centralità della persona è la diffusione di un'autentica cultura del rispetto, ha ricordato il ministro dell'istruzione Valditara, che ha ribadito: senza padronanza dell'italiano non c'è piena integrazione. Primi bilaterali alla vigilia dell'Assemblea Generale dell'ONU al via New York, in primo piano il faccia a faccia Macron-Trump, concordato un impegno comune per la libera circolazione nello stretto di Hormuz e nel Mar Rosso. Operazione dei carabinieri di Pesaro Urbino nei confronti di 4 giovanissimi sospettati di aver fabbricato bottiglie Molotov, scattate perquisizioni e sequestri di tablet, computer e smartphone. I 4 indagati sarebbero vicini ad ambienti antagonisti. Europei maschili di pallavolo, vigilia dei quarti di finale per l'Italia che domani sera a Torino affronterà la Finlandia. Belgio-Slovenia l'altra sfida di domani, oggi si giocano Francia-Romania e Polonia-Germania. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
4: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.
5: Radio Easy Rock non stop. Rock senza interruzioni.

0: Radio Easy Rock si ferma solo per un pit stop.
1: Radio Easy Rock.
2: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
3: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
4: Alfamila, scegli Selex e risparmi 5 euro.
5: Fino al 30 settembre, ogni 15 euro in prodotti delle linee Selex ottieni un buono sconto da 5 euro utilizzabile dal 1 al 14 ottobre su una spesa di almeno 40 euro.
4: È il momento giusto per scegliere Selex.
6: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.

0: tutto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
2: Ti ho dimenticato i maniscalchi.
1: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
3: Ha dimenticato i discount.
1: Giusti discount.
3: Ormai non vale più.
1: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.
4: Luce, gas, Fidra. Con Enel hai sempre di più.
5: E da oggi anche il mobile.
4: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
6: Il rock non si ferma mai. Radio Easy Rock non stop.

Lurid con Vicious ci ha portato nel 1972. Adesso connettiamoci alla giornata di oggi, a questo martedì 22 settembre, perché ieri io sono partita proprio lancia in resta, primo giorno di settembre, di autunno, eccetera. No, non è vero, in pratica sono stata smentita e adesso devo ritrattare con voi Easy Rocker. In pratica il vero equinozio d'autunno sarà domani 23 settembre, esattamente tra questa notte, diciamo, e le prime ore di domani, alle 2:05 del mattino, ora italiana. In pratica l'estate se ne va e arriva ufficialmente.

L'autunno, quindi insomma diremo la stagione fredda, anche se non so quanto fredda sarà quest'anno. Fatto sta che mi sono un po' informata e dicevo ma com'è che praticamente è che in pratica ogni anno la data cambia, cioè può arrivare effettivamente questo equinozio tra diciamo il 21 e il 24 di settembre. Quest'anno capita così, quindi sarà esattamente domani la giornata in cui ci saranno 12 ore di luce e 12 ore di buio, perché è questo che avviene. Saranno spartite più o meno regolarmente, ok? Metà e metà. Poi sapete, no, che comincia quella fase per cui tu vedi le giornate che si accorciano, ti prende un umore un po' così. Matt Berninger a Radio Easy Rock.

Guarda, ero lì accanto a voi Easy Rocker, chi ha potuto questa l'ha cantata. Ritornello di sicuro, perché i Neck con My Sharona sono uno di quei pezzi che non ti permettono di trattenerti. Noi non ci tratteniamo oggi, devo dire, esageriamo proprio con i pezzi che o sono nuovi o ci permettono di parlare di novità che potrebbero arrivare. Allora, avete presenti i Killers? Beh, insomma, sono una band molto amata. Ok, non c'è un album nuovo dei Killers in circolazione. Perché? Perché il loro frontman Brandon Flowers, tra l'altro secondo me un tipo veramente giusto, ha pubblicato a fine agosto il suo primo album solista dopo più di 10 anni. Lui l'aveva detto, era lungo, ne aveva parlato, ha detto sì, ho voglia di fare un progetto tutto mio, eccetera. Quest'album è uscito appunto a fine agosto ed è una cosa che un po' ha spiazzato tutti quelli che sono i fan dei Killers, perché ci si aspettava un certo suono. Invece lui è partito, è andato a Nashville, ha lavorato con due storici produttori con cui insomma aveva già collaborato, poi ha preso alcuni storici musicisti sempre della scena di Nashville, ne è uscito un album ovviamente molto particolare. Lui ha detto che con l'età è tornato alla musica di suo padre, country western come la chiamava lui, e dice Brandon: ho anche scoperto che le storie che racconto si sentono davvero, ti fanno sentire come se fossi a casa in questa splendida tradizione americana. Per cui insomma il suo album è dichiaratamente country western e non è il mondo dei Killers musicalmente parlando, che è questo qui, è questo che c'è in sottofondo qui a Radio Easy Rock. Questa è Spaceman, Killers.

0: signora convenienza. Anche oggi qui al Galassia.
1: Signor Risparmio, ma come non lo sa?
2: C'è il sotto?
0: Vuoto.
1: Ma no, il sotto...
0: Marino.
1: Sì, come no.
2: Non lo sapevi? Il vero sottocosto ti aspetta da Galassia dal 17 al 26 settembre. Un esempio? Olio di oliva extravergine La Colombara da un litro a solo 4,49 euro. Smart TV LG da 65 pollici 4K a solo 349 euro.
0: Galassia.
2: L'iperrisparmio per tutti.
3: Per te che cerchi il bello e ti emozioni per un dettaglio. Per te che la cosa più bella di uscire è tornare a casa, il luogo che più ti fa stare bene. Per te c'è la Bottega del Parquet. Pavimenti artigianali, pareti verticali, esperti al tuo servizio. La Bottega del Parquet. Artigiani di un tempo. Oggi ci trovi a Cadoneghe e su bottegaparquet.it.
4: Al ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei siamo sempre attenti agli ingredienti, per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei, a Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già Che Ci Sei, prenota!

lo va a vedere o va praticamente a riflettere sul titolo di questo pezzo di Anouk, Nobody's Wife, non sarò mai moglie, e poi sa che cosa ha fatto Anouk nella vita, beh insomma diciamo che ci si può assolutamente, come dire, contraddire o sbagliare e prendere poi una decisione diversa. Questo è stato un successo enorme negli anni 90, tanto che Anouk, che ricordo è olandese, aveva scalato le classifiche di mezzo mondo. Perché scherzavo su questo titolo? Perché poi lei nel mentre, in tutti questi anni, si è sposata 2 o 3 volte, ha ben 6 figli, ok, e recentemente proprio in un'intervista ha detto che adesso preferisce, se può, fare dei concerti pomeridiani, perché dice non voglio tornare a casa troppo tardi la sera perché mi stanco facilmente. E ti credo io, con 6 figli. Comunque Anouk è una che non ha mollato, continua a fare concerti, spettacoli, insomma diciamo prevalentemente tra Belgio, Olanda, comunque insomma un po' si è ridimensionata per forza di cose, direi io, con 6 figliuoli. Ci sono i Nickelback, per loro nuovo album in arrivo, uscirà il 30 di ottobre, in quell'album c'è anche questa Leave Me Behind.

Non so perché, ma ogni volta che c'è un pezzo degli America io ho questa immagine di un'auto decappottabile, gente che ci sta sopra, si diverte, rilassata, viaggia su queste lunghe, lunghe strade americane. Vabbè, insomma, gli America mi fanno questo effetto visivo e mi mettono in una bella predisposizione d'animo, un po' come riescono a fare i Kings of Leon. Sarà perché sono una famiglia, perché sono affiatati, perché hanno sempre questo approccio estremamente personale ed intimo alle loro canzoni. Fatto sta che adesso che sto per farvi ascoltare un pezzo nuovo loro, posso anche già dirvi che il nuovo album intitolato Oh My Beloved esce tra poco, il 6 di novembre. Tra l'altro Caleb Folwell, che insomma è il cantante, ha detto che nella loro vita ne hanno passate veramente tante. Dice: abbiamo già superato qualsiasi cosa avessimo mai immaginato di poter fare e abbiamo anche costruito qualcosa di davvero speciale. A un certo punto ci siamo detti: ma non sarebbe bello poter fare un album che guardi indietro a tutte le cose che abbiamo fatto e che sia anche una forma di gratitudine per il fatto che siamo arrivati fino a qui? Ma che, a chi verrebbe in mente, no, di essere anche grato a tutto quello che è riuscito a realizzare, visto che ormai loro, insomma, voglio dire, sono una band conosciuta a livello mondiale? Solo ai Kings of Leon, c'è poco da fare. Loro d'altra parte sono una famiglia, no, tre fratelli, un cugino, con loro in concerto spesso mogli, figli, nipoti. Kings of Leon, questa è My Whole World.

0: perfetti per augurare buona giornata e buon ascolto. Kings of Leon. Radio Easy
1: Rock. Cosa fa Oscillococcinum?
2: Cosa fa Oscillococcinum?
1: Cosa fa Oscillococcinum?
3: Cosa fa Oscillococcinum?
2: Cosa fa Oscillococcinum?
4: Cosa fa Oscillococcinum?
5: Chiedilo al tuo farmacista.
6: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum, da Buaron.
7: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
8: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
7: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
9: Famila, scegli Selex e risparmi 5 euro.
10: Fino al 30 settembre, ogni 15 euro in prodotti delle linee Selex ottieni un bono sconto da 5 euro utilizzabile dal 1 al 14 ottobre su una spesa di almeno 40 euro.
9: È il momento giusto per scegliere Selex.
11: Let's go! Domani The World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, smartphone Oppo Reno 16F con supervalutazione tuo a 499 euro. Approfittane subito in negozi e online. The World.
12: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

Europhonics, 13:40 minuti a Radio Easy Rock. Un saluto velocissimo agli amici e le amiche che hanno trovato magari quei veramente minuto per mandare un WhatsApp al nostro 388 893 6699, tipo Chiaretta che ha detto: sono in pausa nel mio turno di lavoro un quarto d'ora ma vi ascolto. Beh, insomma, questo a noi fa un enorme piacere. Poi c'è sempre la speranza che, insomma, quando siete lontani dal lavoro abbiate più tempo per poterci ascoltare, o che facciate un lavoro che permette, insomma, di tenere Radio Easy Rock con voi. Oggi, tra l'altro, devo dire, programma ricchissimo, ma proprio ricchissimo di pezzi nuovi, e adesso ne ho un altro da farvi ascoltare. Questa è Seriously, loro sono Editors, pubblicheranno il nuovo album il 30 di ottobre. Ci sarà una concentrazione di album il 30 di ottobre impressionante.

0: Noi pizzeria Già che ci sei siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo, a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei. A Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già che ci sei. Prenota!
1: Che tu sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
2: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
1: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
2: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
1: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
2: e su bissolocasa.com.
3: Per te che cerchi il bello e ti emozioni per un dettaglio, per te che la cosa più bella di uscire è tornare a casa, il luogo che più ti fa stare bene. Per te c'è la Bottega del Parquet. Pavimenti artigianali, pareti verticali, esperti al tuo servizio. La Bottega del Parquet, artigiani di un tempo. Oggi ci trovi a Cadoneghe e su bottegaparquet.it.
4: Ecco, è successo. E ora che si fa?
5: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
6: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
7: We Play Monfalcone, il nuovo modo di vivere il padel. Eventi, corsi e promo per i nuovi iscritti. Entri per giocare, resti per l'esperienza. we-play.it.
8: Signora convenienza, anche oggi qui al Galassia.
9: Signor risparmio, ma come non lo sa? C'è il sotto?
8: Vuoto.
9: Ma no, il sotto...
8: Marino.
9: Sì, come no.
10: Non lo sapevi?
9: Il vero sottocosto ti aspetta da Galassia, dal 17 al 26 settembre.

I Depeche Mode, quelli di Never Let Me Down, era il 1987. Sarà novembre? Secondo me novembre. Novembre, massimo, proprio massimo dicembre per il nuovo album degli U2. Intanto, Street

Un po' di veleno ci vuole sempre, ci vuole sempre. Lo sa bene Alice Cooper, visto che questo singolo è stato uno di quelli che più gli ha dato soddisfazione, e continua a dargliela perché lui continua imperterrito a calcare i vari palchi in giro per il mondo. A novembre e dicembre va a Las Vegas e fa uno spettacolo che si chiama Welcome to Our Nightmare, in cui mescola un po' di concerto, un po' di musica, un po' di live, eccetera, e un po' di magia. E infatti lo fa insieme a un illusionista che si chiama Chris Angel. Insomma, a 78 anni lui non ha alcunissima intenzione di mollare. The Marmosets.

0: Per te che cerchi il bello e ti emozioni per un dettaglio. Per te che la cosa più bella di uscire è tornare a casa, il luogo che più ti fa stare bene. Per te c'è la Bottega del Parquet. Pavimenti artigianali, pareti verticali, esperti al tuo servizio. La Bottega del Parquet. Artigiani di un tempo. Oggi ci trovi a Cadoneghe e su bottegaparquet.it.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
5: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
6: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
5: A Barbarano, a Lonigo e su caseificiobarbarano.it.
7: We Play Monfalcone, il nuovo modo di vivere il padel. Eventi, corsi e promo per i nuovi iscritti. Entri per giocare, resti per l'esperienza. We-play.it.
8: Al ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei siamo sempre attenti agli ingredienti, per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo, a cena, ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei, a Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già Che Ci Sei, prenota!
9: Signora convenienza, anche oggi qui al Galassia.
10: Signor risparmio, ma come non lo sa?
11: C'è il sotto?
9: Vuoto.
11: Ma no, il sotto
9: marino.
11: Sì, come no?
10: Non lo sapevi? Il vero sottocosto ti aspetta da Galassia dal 17 al 26 settembre. Un esempio? Olio di oliva extravergine La Colombara da un litro a solo 4,49 euro. Smart TV LG da 65 pollici 4K a solo 349 euro.
9: Galassia,
10: l'iper risparmio per tutti.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un buon pomeriggio dalla nostra redazione. Segnalo per traffico intenso code sulla A57 tangenziale di Mestre in direzione Milano tra Castellana e Venezia. Sulla A4 Brescia-Padova questa notte dalle 21 fino alle 6 di domani mattina verrà chiuso lo svincolo di Somma Campagna in uscita per chi proviene da Venezia e in entrata in direzione Milano per lavori. Parliamo anche della A57 tangenziale di Mestre nel tratto di competenza CAV. Dalle 21.30 di oggi fino alle 5.30 di domani mattina verrà chiuso lo svincolo di uscita di Mira Oriago in direzione Trieste per attività di manutenzione delle barriere stradali. Traffico deviato verso lo svincolo di Marghera. E per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, potete scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando. Grazie per l'attenzione, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Radio Easy Rock. Drive time. Turn up the volume. Travel with us.

and gentlemen, the BDI, questa era Millionaire, a dimostrazione che anche da soli i Gallagher riuscivano sempre a fare delle gran belle cose. Mi pare che gran belle cose sia così un'espressione adatta a introdurre quello che sarà il settimo album di Jake Bugg. L'uscita è prevista per il 13 novembre e la cosa interessante è che sembra essere proprio un ritorno verso il Jake Bugg un po' più roots, quindi folk, rock, country, meno patina, capito? Meno roba intorno e tanta roba invece più personale, e si sente effettivamente anche musicalmente, anche ad ascoltare proprio quello che è l'assaggio che ci ha fornito, perché c'è questa vena un po' country, un po' rockabilly, però senza diventare una roba retro, hai capito? E allora ce l'ascoltiamo, Jake Bugg, Never Can Tell.

video di questa Lightly degli Skunk Anansi. Io era un po' che non lo facevo e mi ero dimenticata che fosse un omaggio. Ma sì, perché il regista è Howard Greenhalgh, che è lo stesso di Black Hole Sun, quello dei Soundgarden, e infatti Lightly riprende proprio tutta quella roba lì, quella roba un po' surreale, un po' inquietante. C'è questa cittadina che apparentemente ti sembra perfetta, poi guardi il volto delle persone e vedi che c'hanno il suo tutto sghimbescio, tutto un po' deformato. C'è poi questa catastrofe cosmica che la senti che è in arrivo. Insomma, è davvero un omaggio proprio ufficialmente a quel singolo, per l'appunto, dei Soundgarden, con quella stessa estetica. Quindi insomma, Mi pare davvero apprezzabile. Mi pare che ci siamo. Sono le 17 da 27 minuti. Secondo voi è vero?

0: What you gonna do nella nostra Highway to Rock anche i Bastille insieme a Graham Coxon.
1: Radio Easy Rock.
2: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
3: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
4: Famila, scegli Selex e risparmi 5 euro.
5: Fino al 30 settembre, ogni 15 euro in prodotti delle linee Selex ottieni un bono sconto da 5 euro utilizzabile dal 1 al 14 ottobre su una spesa di almeno 40 euro.
4: È il momento giusto per scegliere Selex.
6: Let's go! Domedia World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, Smart TV Samsung Crystal HD 50 pollici, tuo a 359 euro. Approfittane subito in negozi e online. Domedia World.
7: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.

0: insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
2: Ti ho dimenticato i maniscalchi.
1: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
3: Ha dimenticato i discount.
1: Giusti discount.
3: Ormai non vale più.
1: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
4: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

Che delizia, una di quelle canzoni in cui, come dico sempre, ci puoi fare il nido tranquillamente. The Fleetwood Mac, questa era Dreams qui su Radio Easy Rock. Indovina non chi viene a cena come in quel famoso film, ma chi compie gli anni domani. Vuoi che te lo dica in maniera molto semplice? Lui. Lui domani si fa questi bei 77, e tanto per chiarire così il concetto di uno che non molla, c'ha due album che ha detto che saranno in arrivo. Intanto, Dancing in the Dark.

0: dagli allevamenti in Veneto dei nostri soci carni tenere e gustose, lavorate con energia 100% rinnovabile.
1: Cooperativa Agricola Volpago, a Crespano, Trebaseleghe e Volpago e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.
0: Info su coopvolpago.it e sui social.
1: La bontà di sempre, meno impatto per il pianeta.
2: Che tu sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
3: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
2: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
3: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
2: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
3: e su bissolocasa.com.
4: Signora convenienza, anche oggi qui al Galassia.
5: Signor risparmio, ma come non lo sa? C'è il sotto?
4: Vuoto.
5: Ma no, il sotto...
4: Marino.
5: Sì, come no.
6: Non lo sapevi? Il vero sottocosto ti aspetta da Galassia dal 17 al 26 settembre. Un esempio? Olio di oliva extravergine La Colombara da un litro a solo 4,49 euro. Smart TV LG da 65 pollici 4K a solo 349 euro.
4: Galassia.
6: L'iperrisparmio per tutti.
7: Per te che cerchi il bello e ti emozioni per un dettaglio. Per te che la cosa più bella di uscire è tornare a casa, il luogo che più ti fa stare bene. Per te c'è la Bottega del Parquet. Ci trovi a Cadonighe e su bottegaparquet.it.
8: We Play Monfalcone, il nuovo modo di vivere il padel. Eventi, corsi e promo per i nuovi iscritti. Entri per giocare, resti per l'esperienza. we-play.it.
9: Al ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei, a Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già Che Ci Sei, prenota!

0: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
1: Con Visioner di Radio Easy Rock il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Alfamila, scegli Selex e risparmi 5 euro.
1: Fino al 30 settembre, ogni 15 euro in prodotti delle linee Selex ottieni un bono sconto da 5 euro utilizzabile dal 1 al 14 ottobre su una spesa di almeno 40 euro.
2: È il momento giusto per scegliere Selex.
3: Radio Easy Rock.

0: Ecco, è successo. E ora che si fa?
1: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
2: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
3: Radio Easy Rock.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.